15 anni dissi va, a 16 anni dissi bene, ed a 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebe, va bebe, bebe, va bebe. A 21 anni dissi vo, ma faticando anzi che no, ed a 31 senza

0: dico be. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire va bevi, va bevi, bevi, va bevi.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti be, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire bi. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire ba, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di te fesserie che io preferisco dire ba, baby.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo. Bravo, bravo, bravo. Sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta. E sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, be, be, be. Grazie, tu mi dai.

entrare nell'M, M a rovescio, formate la I, va bene così, rifare il mezzo tanto in quando dirò stop, stop, due passi avanti, due

facile sarà ripetere perdono amore, io lo so chi ha la colpa, ma scusa chiederò e da lei ritornare potrò.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.